0: Quanto ne mettete queste uova?
1: A fe, fai tu sulla corriera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: Las 3:36, hacemos un breve alto, enseguida regresamos y charlamos en este caso con Stili, entrenador del Somozas, al finalizar la temporada en tercera.